0: Leopardo, e chissà da chi aveva preso, oppure non lo capirà mai, non lo so. Però devo dire, mi sono stati utili anche i consigli dei nostri ascoltatori. Sempre sul pezzo, buongiorno a voi amici di Radio Selene che ascoltate la nostra musica ma partecipate anche alle nostre puntate. Inizia la seconda fase di questa mattina, sino alle 13 siamo insieme. Saluto Silvio Tempesta negli studi di Corato, io sono in diretta dagli studi di Bari ed insieme affronteremo molte tematiche. Parleremo di meduse, parleremo di intelligenza artificiale, ovviamente la Puglia sarà al centro dei nostri discorsi. E quindi, visto che è tutto pronto, io direi di iniziare.
1: Questa è

0: agitare Coca-Cola nel nostro appuntamento. Buon martedì a tutti gli amici che sono con noi. Buongiorno amici, buon martedì 4 agosto a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Dunque, tra poco parliamo di meduse, le meduse presenti o assenti nei mari pugliesi, perché anche questa è una cosa che fa notizia. Quando mancano, dobbiamo essere felici o ci dobbiamo preoccupare? Ne parliamo tra poco.
1: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la felicità.

Francesca Michelin Vulcano in questo nostro martedì. Buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia, soprattutto a chi è al mare e magari sta facendo un bel bagno e ci ascolta dalle casse dello stabilimento balneare che ci ascolta. Dunque voglio parlare con voi di meduse. Perché? Perché d'estate può capitare di imbattersi purtroppo in mare con loro, bisogna stare molto attenti, perché lo sappiamo, le loro punture fanno male e danno un po' di fastidio. Fatto sta che le meduse sono scomparse dallo Ionio, questa è la notizia di quest'anno, in particolar modo nel tratto e nello specchio d'acqua

metri da noi? No, ragazzi, allora, non è una buona notizia che siano scomparse, perché, sottolinea lo zoologo Ferdinando Boero, sono scomparse in quanto l'acqua del mare è molto calda. E il mare significa che è in sofferenza, così le specie marine che popolano quel tratto di mare. Quindi dovremmo riflettere su tutto questo. Fatto sta che, ecco, in queste zone le meduse sono molto più rare e invece negli altri anni erano molto più frequenti. Si potevano osservare delle specie che pesavano anche 10 kg, il che a me continua a mettere un'ansia pazzesca. Fatto sta che lo zoologo diceva, tra l'altro, noi avremmo potuto farne anche una forma di attrazione turistica. Pensate che ci sono degli acquari dove si vanno a vedere queste meduse. Per chi ne è fortemente affascinato, noi avremmo potuto suggerire quel tratto di costa per vederle in libertà da lontano, chiaramente. Ditemi la vostra, siete mai stati punti da una medusa così? Vi fanno paura o magari vi affascinano? Mentre ci pensate, ce lo raccontate, noi ascoltiamo Elisa, amore è.

Elisa, amore è in questo nostro martedì in cui parliamo di meduse, incontri e scontri con le meduse. A me è capitato, purtroppo un po' di anni fa, ero più giovincella, di essere punta da una medusa che secondo me non è che mi ha punto, mi ha lasciato proprio un tentacolo attaccato al braccio ed era proprio attorno al mio braccio. Io sono uscita dal mare e c'era un tentacolo attorno al braccio e poi mi è rimasto tutto questo segno urticante, non ve lo dico il dolore. E nulla, poi ovviamente ci si rivolge se siamo in uno stabilimento balneare affinché ci diano un gel specifico, perché occhio, lo sapete che c'è qualcuno che avrebbe messo in giro l'idea che urinare sulla ferita di medusa potrebbe alleviare il dolore e farlo passare? Spoiler, non è vero, non fatelo, a parte che non è igienico, non è nemmeno carino, ma poi non funziona a niente, è un falso mito, anzi proprio l'urina può peggiorare la sensazione di dolore, per

perché quella sostanza lì rischia di rompere le cellule urticanti rimaste sulla pelle e questo rilascia altra tossina. Quindi occhio, non si fa e non dovete sciacquare nemmeno con acqua dolce, rubinetto o bottiglia, ma con acqua salata. E non togliete i residui del veleno con le dita, perché sennò vi fa male pure lì. Prendete una cosa di plastica, tipo una carta di credito, sì, ci dispiace, ma meglio la carta di credito che le nostre dita, e togliete i residui. Ok, questi sono dei suggerimenti che ovviamente sono andata a cercare, fonti esperte. Non

0: Amici, parliamo di ristrutturazioni, parliamo della bellezza da vivere in casa. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Schuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

condizionata. Buongiorno a chi è in vacanza e questa se la può anche ballare, perché ormai è ufficialmente la colonna sonora dell'estate. Fredde Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira.

Ramazzotti, un brano non a caso che capita qui sulle nostre frequenze, è una dedica che da Francesco vuole raggiungere la sua fidanzata Raffaella, con queste parole bellissime. Tra l'altro, un'altra come te nemmeno se la invento c'è. L'amore esiste, lo dobbiamo ricordare, mi fa piacere che ogni tanto arriva anche in onda. Detto ciò, parliamo anche d'estate. Chissà se quest'estate, ecco, qualcuno di voi si innamorerà e avrà poi voglia di fare delle dediche romantiche. Quest'estate ci viene raccontata da Napoleone, quella di tanto tempo fa in cui si viaggiava con la fantasia, e il brano si chiama Cocoon Marie.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro martedì 4 agosto. Un buongiorno a tutti coloro che ascoltano Radio Selene anche grazie alla nostra applicazione. Vi ricordo che la potete scaricare se ancora non lo avete fatto e ci potete ascoltare anche se doveste passeggiare. Gugu Gaga!

Di do il buongiorno a tutti coloro che si sono alzati da poco perché in vacanza. Saluti ragazzi, quelli che si sono svegliati presto per andare a scuola e che non mettono più la sveglia, non la impostano. Vi portiamo nel 2009, che per voi può essere un anno molto remoto perché siete giovani. E arriva Jay-Z.

Abitudini, non queste, ecco, le abitudini che vi portano a stare insieme a noi ad ascoltare la nostra musica sono buone. Allora, ciao a tutti, siete con Rebecca Epifani qui su Radio Selene insieme sino alle 13. Ancora buon martedì a tutti coloro che sono in ascolto. Allora, tra poco parliamo delle banconote che cambieranno grafica, cambieranno look. Non so se siamo pronti a questo, io sono poi nostalgica e non ne parliamo. Comunque, tra poco approfondiamo insieme, prima arrivano i Maroon 5.

me mi piace un blues, Pino Daniele, a noi piaci tu ogni volta che passi in radio è sempre un grande successo che stiamo per riascoltare. E buongiorno e buon martedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Dunque, allora voglio parlare con voi delle banconote dell'euro che stanno per rifarsi il look. Eh sì, perché anche loro vogliono svecchiarsi un po'. Anche noi ogni tanto tagliamo i capelli, cambiamo il colore, cambiamo, non lo so, il design del nostro appartamento, e quindi anche loro vogliono sentirsi più giovani. In realtà è volontà della BCE, che è appunto la Banca Centrale Europea, dare un po' una svecchiata a queste banconote, e sono 10 i bozzetti che sono arrivati in finale, perché adesso siamo tutti quanti chiamati a votare qual è l'immagine che ci piace di più, e i temi che sono stati scelti sono la cultura da una parte e le grandi personalità della cultura, oppure la natura. Ora, sapete che tutti quanti potete votare? Cosa si deve fare? I cittadini che vogliono esprimere il loro parere, le loro preferenze, possono partecipare al sondaggio ufficiale della BCE, che è attivo online. La cosa divertente, tra virgolette, è che i temi ufficiali sono appunto cultura europea da una parte e nella natura i fiumi e gli uccelli in particolar modo. Quindi da una parte potremmo avere Leonardo, Beethoven, Marie Curie, dall'altra parte paesaggi, pennuti e roba del genere. Non so chi è che la spunterà alla fine e chi vedremo sulle prossime banconote da 5, da 10, da 20 euro e così via. Naturalmente noi vogliamo riportare anche questo sul piano pugliese, quindi se solo il territorio pugliese dovesse votare, chi ci finirebbe su quelle banconote? Quali personalità estremamente pugliesi finirebbero sulle banconote da 5, da 10, da 20, da 50, da 100 e da 200? Che ogni tanto, anzi, cioè, esiste anche quella da 500, poche persone l'hanno vista, ma esiste. Ecco, ditemi la vostra, voi chi ci fareste finire su quelle banconote? 347 7272274. Intanto per noi Gianna Nannini e Marrakesh.

0: E così, eccoci, è martedì e quindi manca un giorno in meno al ritorno del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Eh sì, mancano sempre meno giorni, anche perché iniziamo prima questo weekend, amici. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Cos'è il Beach Tour? Ma è un'esplosione di divertimento, di giochi, di musica, di risate, e tutto quello che accade vi permette di vivere una giornata indimenticabile, di portare a casa dei gadget, di scattare delle foto con noi, di partecipare a dei video che poi vengono pubblicati anche sulle nostre pagine social. Insomma, l'esplosione di energia vi aspetta sulle spiagge più belle della Puglia ed ha un nome: Beach Tour. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour. Questo venerdì 7 agosto vi aspetto al Lido VR Beach Club nella Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto invece vi aspettiamo al Maracaibo Beach a Torretta a Mare in provincia di Taranto. E poi vi do anche un'anticipazione: l'ultima tappa sarà domenica 16 agosto a Lido Franco, a Marina di Ginosa, e lì vi aspettiamo in diretta dalle 16 alle 19, mentre le altre tappe sono mattutine e siamo in spiaggia dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati DOC e Famina Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Giamino Quei, nel nostro appuntamento di questo martedì si parla delle banconote europee che si rifaranno il look, quindi cambierà l'immagine di sfondo che vediamo dietro il numero 10, 5, 20, 100 e così via. E vi chiedevo, se fossero solamente i pugliesi a votare per la grafica, chi ci metterebbero su queste banconote? Angela risponde: Paisiello o Piccinni, i nostri musicisti. È molto poetica, molto saggia lei. Ti dico e vi dico invece, da un sondaggio che poi è stato pubblicato online, i pugliesi cosa e chi metterebbero sulle banconote. Allora, partiamo dalla banconota da 5 euro, dove ovviamente troneggerebbe San Nicola, sì, perché lo conoscono tutti, e sul retro ovviamente la cattedrale qui che si trova a Bari. Poi per il taglio da 10 euro arriva Caparezza, che comunque ci sta, ha anche un bel look lui con quei capelli, farebbe scena. Sulle 20 euro c'è chi propone Antonio Cassano, ovviamente talento nostrano, e sul retro anche lo stadio di San Nicola, che comunque riporta la bellezza monumentale della nostra terra. Il volto da 50 euro, ecco, è di Lino Banfi, perché è un monumento nazionale della risata, l'ambasciatore morale della Puglia. E sul retro della banconota da 50 c'è chi metterebbe i piatti baresi, oppure i parenti che arrivano a casa senza avvisare, o il crudo di mare, che è anche un simbolo della Puglia. Per la banconota da 100 si vota per Checco Zalone, la banconota da ritirare rigorosamente il 23 di ogni mese allo sportello della banca come taglio dello stipendio del posto fisso. E chi per i 200 euro vota per Toti e Tata. Ecco, voi chi mettereste su queste banconote, potendo scegliere? 347-7272-274, fatemelo sapere. Intanto ascoltiamo Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Way nel nostro appuntamento in questo martedì. Siamo pronti ad ascoltare anche quella musica che arriva come linfa vitale nuova, ma già poi si impossessa delle nostre giornate. Ecco, quello che sto per presentarvi, noi lo conosciamo con il nome di Bruno Mars, ma sapete che in realtà si chiama Peter Jean Hernandez? Cioè, capito? Non si chiama Bruno Mars. Ho fatto questa scoperta oggi, scusate. 40 anni e ancora tanta bella musica da farci ascoltare. Questa è On My Soul.

Aia, Bossa Nostra, leggero, fresco questo brano, piacevole da ascoltare. Ed ora invece andiamo in un'atmosfera un po' più, ecco come dire, ambigua. Questa canzone racconta la storia di un amore clandestino e di una doppia vita, perché i protagonisti sono estranei di giorno ma amanti di notte. E Stevie Wonder che ci racconta tutto questo con Part-Time Lover.

contrasto tra il senso di colpa di sapere, insomma, di fare qualcosa di sbagliato e l'intensità della passione che impedisce ai due amanti di ritrovarsi di notte invece facendo finta di essere due sconosciuti di giorno. Tutto questo era Part-Time Lovers, Stevie Wonder su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:59.

Biagio Antonacci nel nostro appuntamento in cui auguro una buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ben arrivati su Radio Selene. Amici, tra poco parliamo di intelligenze artificiali, di tutti quei gesti anche piccoli che ormai però iniziano a far parte della nostra quotidianità e mi direte anche la vostra. Prima però la musica di Radio Selene, ripartiamo da Holly Humberstone, To Love Somebody.

Macchina c'è davvero, ci ascolta proprio da lì. Buongiorno amici, allora voglio parlare con voi di intelligenza artificiale, perché sì, diciamo che oggi ci sono delle forme di intelligenza artificiale molto elaborate e c'è chi la utilizza e chi la utilizza un po' meno, ma in fondo se andiamo a guardare nel dettaglio delle nostre abitudini ci renderemo conto che l'intelligenza artificiale da tempo la utilizziamo un po' tutti. Per esempio, faccio un caso per tutti: cercare una strada e farci indicare dal navigatore dove andare è comunque rivolgersi ad un assistente virtuale che ci aiuta. Prima invece leggevamo le mappe, non so se qualcuno le sa ancora leggere, o chiedevamo informazioni a chi trovavamo di passaggio. Oggi invece si fanno altre cose, si possono creare dei testi, si scrivono delle mail, si riassumono dei documenti lunghi, si cercano anche delle idee, spesso e volentieri al lavoro o per la scuola, si cercano degli spunti creativi, si traduce spesso e volentieri anche con l'intelligenza artificiale, che può anche correggere la nostra grammatica italiana prima di inviare un testo, e a volte sbaglia, ve lo dico anche, fate attenzione. Quindi facciamo davvero tante cose, anche ricevere dei consigli per ascoltare della musica o per guardare dei film quando sono il frutto di un algoritmo, è perché è l'intelligenza artificiale che ci ha aiutato ad arrivare a quel punto lì. Oppure chi chiede il meteo ad Alexa e Alexa risponde, o chi imposta da remoto il condizionatore in casa. Insomma, facciamo un sacco di cose con l'intelligenza artificiale che magari ignoriamo. E allora io vi voglio chiedere, voi la utilizzate? Se sì, in che modo? Fatemi sapere la vostra al 347-7272-274. Non si può prendere la laurea con l'intelligenza artificiale, per quello bisogna impegnarsi. Arriva Coez!

Ci vuole una laurea, Coez, nel nostro appuntamento. A proposito di musica, c'è chi fa anche la musica con l'intelligenza artificiale, che poi bisogna sempre dire, è uno strumento buono, non bisogna demonizzarlo. La differenza la fa sempre chi la utilizza e in che modo la utilizza. Una cosa che mi preoccupa, per me, il mio punto di vista, è che ci possiamo impigrire quando cerchiamo uno spunto creativo. Anziché, che ne so, farci una passeggiata e magari ci viene lì quell'idea illuminante, andiamo a chiedere un po' l'intelligenza artificiale, perché vogliamo sbrigarci, perché ormai viviamo di fretta. E sarebbe bello invece non impigrirci, secondo me, da questo punto di vista. Comunque, ancora, nel nostro pubblico leggo che c'è dello scetticismo, cioè la maggior parte mi hanno risposto no, non la voglio utilizzare, tra pochi anni sarà disponibile solo quella, siamo messi male, c'è un po' di negatività. Qualcuno invece vede anche un barlume di luce, per esempio Marcella, che dice ecco, io chiedo quando devo studiare delle cose, quando devo approfondire degli argomenti, però anche per avere degli spunti per le storie da raccontare al mio nipotino. Vedi che bella idea, è un buon modo anche questo per utilizzare l'intelligenza artificiale. Spesso infatti cerchiamo proprio delle risposte, mai delle diagnosi, per favore, lo chiedo a tutti, perché poi abbiamo mal di testa, chiediamo l'intelligenza artificiale, di un attimo ci troviamo già lì, ci immaginiamo in ospedale. No, non è il caso, non fate mai diagnosi.

nostro martedì. A proposito di cuori, emozioni, l'intelligenza artificiale può entrare anche in quella sfera lì? Vediamo un po' cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. C'è Davide da Andria, per esempio, che ci scrive: nonostante sia un software privo di sentimenti, non mi invergogno a dire che è stato l'unico che mi ha ascoltato e offerto supporto senza giudicarmi e soprattutto restando disponibile a qualsiasi ora. Ma ciò non vuol dire che debba sostituire la figura di un professionista pronto ad aiutarti. E c'è anche questo, devo dire che ho constatato che ci sono molte persone che chiacchierano con l'intelligenza artificiale come se fosse una persona, un amico. Effettivamente sì, è sempre lì pronta a nostra disposizione. C'è da capire quanto possa darci i consigli più giusti. Infatti ci sono diversi casi documentati in cui l'intelligenza artificiale ha suggerito ad alcune persone di lasciare il proprio fidanzato o la propria fidanzata. Ecco, è una cosa giusta? Non lo so, io non mi permetto di giudicare questo. Magari ci ha visto lungo e ha fatto un favore, magari invece ha rovinato una relazione. Davvero non so dirlo, perché bisognerebbe andare nello specifico di questa questione. Continuo a chiedervi il vostro parere in merito al 347-7272-274. Potremmo dire che il mondo è un po' sottosopra, e lo pensa anche Malika Yan.

Intanto auguro buon martedì a tutti coloro che sono in ferie, buon martedì a tutti coloro che stanno lavorando, buon martedì a chi sta cucinando perché sono le 12.40 e quindi vi immagino lì ai fornelli, e buon martedì a chi per la prima volta si trovasse in nostra compagnia. Noi siamo quelli di Radio Selene, mi raccomando portateci con voi anche in vacanza o se non siete pugliesi fuori dalla Puglia, tanto grazie allo streaming e grazie all'app di Radio Selene siamo sempre con voi. E anche la nostra musica arriva a Partenope.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Continua così il nostro viaggio in questo martedì mattina e saluto tutti coloro che ci hanno raggiunto. Tra poco ascolteremo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E poi andiamo avanti con Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorita e a seguire Material Lover.

Material Lover nel nostro appuntamento di questo martedì. Passiamo dall'amore, quello un po' più materiale, invece ad un brano meraviglioso, un remix, Human Nature, il grande Michael Jackson, e invece questa è la versione delle Sisters with Voices, Right Here, Human Nature, bellissimo brano del 1992 che riascoltiamo ora.

siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Io ringrazio subito Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. E vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, un viaggio avanti e indietro nel tempo. E poi a seguire gli speaker di Radio Selene tornano a farvi visita nel pomeriggio a partire dalle 15 con Gaia, a seguire Mariano dalle 17 e poi Paola dalle 19. Grazie a tutti voi per esserci stati. Io do linea alla redazione giornalistica per tutte le news e vi appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle 10. Ciao!

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: base. Digiradio, allora uno lo so.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981, in Italia, viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11.06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Con chi parlo?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Tanti auguri, signora Maria!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Un gigantesco ti voglio bene!
5: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ma che meraviglia, oh, grazie!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano. In tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere, tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiraglie per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour! Divertisei!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, com'è che direbbe Lino Banfi, Madonna Benedetta dell'Incoroneta? Perché, cioè, no, ci vuole perché ce la possiamo fare, ce lo diciamo già da un po' di giorni, ma ce la faremo? Questa è la domanda che viene trasformata dopo tutte queste giornate di caldo proprio senza tregua. Mercoledì 5 agosto 2026, lo sapete che ci sono già tante persone a mollo? Lo sapete che ci sono tante persone che approfittano del mattino presto per farsi un bel tuffo, un bel bagno? Le salutiamo se magari hanno anche questa bella abitudine di portarsi dietro la radiolina per ascoltare Radio Selene. Siamo qua in diretta anche per quest'oggi, c'è Silvio Tempesta che, come dire, condivide con me non soltanto le alzatacce quando ci alziamo un po' prima. In questa settimana siamo partiti con questa modifica, cominciamo praticamente a pochi minuti dalle 8, siamo qua per farvi compagnia, per supportarvi anche oggi.

un po' il punto della situazione, perché All This Time fa parte di un album che è stato pubblicato dal solista ormai Sting nel 1991, che si chiama The Soul Cages. Però All This Time diventa poi in seguito anche un album tutto dal vivo, con canzoni che vedono lui protagonista, ma anche grandi successi che sono stati poi quelli con i Police. E quindi un po' di storia, ecco, come dire, un po' di nozioni storiche per i nostri ascoltatori che magari amano Sting o l'hanno sempre amato, con i Police, senza i Police. Magari questa mattina avete anche canticchiato questa All This Time, che ha aperto il nostro appuntamento. Buongiorno, le 8 in punto.

0: Forse Elton John. È successo veramente? Sì, è successo veramente esattamente nel 2022 con questa All My Closer su Radio Selene. Ora le notizie per noi, in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
2: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
3: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. Il Migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Offrono un caffè al ghiaccio virtuale a me e a Tempesta con tante A. Che carina la nostra ascoltatrice Anna. Buongiorno anche a te, ben svegliati, buon lavoro a chi ha già iniziato questa giornata. Per noi Elisa e poi Roxette.

fra la quintina, anzi la cinquina, la quintina, la cinquina, da 1 milione di euro, avete capito bene, 1 milione di euro, giocando a una lotteria istantanea, ma butta via il biglietto per errore. Aia, che dolore. A raccontare questa storia, che arriva da Bitonto, quindi arriva dalla Puglia, è lo stesso amministratore delegato della Samba, questa società che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti nei comuni di Bitonto, Terlizzi, Corato e anche Ruvo di Puglia. State arrivando a capire qualcosa? Allora, la storia è quella di una persona, devo dire fortunatissima, capace di azzeccare una cinquina milionaria con questa incredibile perseveranza, sfortunatissima perché quel tagliando vincente è finito nel secco residuo, gettato via per errore, tra l'altro differenziato correttamente, quindi i miei complimenti. E infine di nuovo fortunatissima, perché il giocatore si sarebbe accorto solo dopo di aver effettivamente vinto e avrebbe quindi cercato di recuperare il biglietto. Che cosa ha fatto? Questo biglietto nel frattempo era stato conferito tra i rifiuti. Allora, la società, che si è immediatamente messa a disposizione per individuare il compattatore giusto, bloccare il conferimento, trasferire il carico in un impianto autorizzato e lavorare in condizioni tutt'altro che piacevoli, ve lo lascio immaginare, però in piena sicurezza, l'intento quello di trovare questo piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna praticamente di rifiuti. Impossibile, qualcuno starà pensando, e invece no, gli operatori sono andati avanti con le ricerche fino a quando quel tagliando non è spuntato in uno dei cassonetti, completamente integro tra tanti rifiuti. Guardate che è una storia vera, eh? E quel tagliando non è spuntato così per caso, cioè evidentemente quella persona era destinata ad essere fortunata. Che storia, che bella storia. Probabilmente gli operatori ecologici non saranno della stessa opinione, però, come dire, speriamo

Sentiamo solo storie vere, di fortuna, di sfortuna, eccetera, eccetera. Sono tante cose ancora da raccontarci nella puntata di questa mattina. Per esempio, vi posso anticipare che oggi parleremo molto di memoria. Cioè, noi, la nostra memoria, noi che siamo ormai abituati a scrivere pochissimo in realtà, ma ad usare molto gli aggeggi tecnologici. Quindi la memoria non è che la sfruttiamo moltissimo. Per esempio, i numeri di telefono a memoria, ce li ricordiamo? No, dice Silvio Tempesta. Per niente. Io quelli storici sì, però di questo parleremo più tardi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stay, gli U2 su Radio Selene. Per noi le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi mercoledì 5 agosto 2026. Pressione stabile nel corso di questa mattinata, bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sul Foggiano, anche con qualche debole piovasco. Serata più stabile, venti deboli, mari da poco mossi a quasi calmi, temperature massime in aumento fino a 40 gradi, minime in calo fino a 23 gradi nelle zone interne.
1: Stai ascoltando?

Martino Ernia su Radio Selene. Adesso vi presento un'artista giovane, molto bella, anche molto brava. Aitana si chiama così, però è uno pseudonimo e nome d'arte in sostanza. Aitana Ocana Morales è una cantautrice spagnola. In realtà lei è salita alla ribalta nel 2017, perché partecipò ad un programma televisivo, un talent show, e quindi molti si sono accorti di lei. Questa mattina la ascoltiamo nel nostro spazio novità qui su Radio Selene con la canzone che si chiama Super.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 9 del mattino. Ci siete? Siete dall'altra parte. Buongiorno a voi.

questa sera, Noemi, su Radio Selene. Buongiorno a voi. Era il 1991 e io diciamo che d'estate andavo parecchio in giro. È utile che dite, faceva meno caldo rispetto

Party, lo sapete che Mick Hucknall fa ancora delle cose meravigliose con la sua voce. Simply Red degli anni 90, abbiamo ripreso questa canzone nel nostro appuntamento di questa mattina su Radio Selene. Buon mercoledì 5 agosto 2026, un minuto alle 9.

0: Baci, maledetto me, su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
3: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
2: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
3: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
2: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli €2,99. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ascoltare su Radio Selene una canzone che ha forse il titolo più lungo della storia della musica. Il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Zucchero, eravamo nel 1989. Subito Bruno Mars, Oh My Soul.

0: se la chiavò.
1: Questa è la canzone di Zucchero su Radio Selena e buona mattina. Parliamo di memoria, perché oggi quasi nessuno ricorda più i numeri di telefono a memoria. Eh sì, con l'arrivo degli smartphone, il salvataggio automatico in rubrica, il nostro cervello ha smesso di fare questo sforzo. Un fenomeno noto come amnesia digitale. Di solito ricordiamo soltanto il nostro vecchio numero di casa, fateci caso, numero fisso di casa, quella è una cosa che non dimenticherete mai, quello dei vostri genitori. Il telefono in realtà custodisce i contatti al posto nostro, e quindi è chiaro che ci siamo un po' liberati di questo sforzo, senza bisogno di stare lì a ripeterli a mano, e quindi la memoria a breve termine non li fissa in quella a lungo termine. Che cosa ci basta fare? Basta toccare un nome sullo schermo e boom, parte praticamente la chiamata. Giusto per dirvi, mia nonna, quasi 103 anni quando poi è morta, conosceva tutta la sua rubrichetta a memoria. Mica aveva chissà, no, lei sapeva i numeri di telefono assolutamente a memoria. E quali numeri resistono? Qualcuno lo ha chiesto. Il numero del telefono fisso della propria infanzia, come vi dicevo, ecco, mi ritrovo in questo perché il numero di casa effettivamente io me lo ricordo. Il proprio numero di cellulare, in realtà su quello certe volte vado in confusione. Forse quello del partner, ma spesso solo se memorizzato molti anni fa. Voi ricordate i numeri di telefono a memoria? Quale numero di telefono ricordate? Quello del vostro migliore amico d'infanzia, quello di casa dei vostri genitori? C'è un numero che vi ricordate? 347 72 72 274. Messaggi, note vocali.

0: 10 numeri di telefono a memoria, come siamo messi? Ve li ricordate? Li ricordo, quelli storici a memoria, li ricordo ancora oggi, a differenza di quelli che inserisco adesso nel cellulare. Riccardo, da Alberobello, buongiorno. I più usati ovviamente li ricordo, il resto ho un'agendina. Il vero dramma delle copie digitali è che non è la prima volta che sento che c'è gente che perde dei numeri, motivo per cui ho comunque una copia cartacea da qualche parte. Beh, è previdente la nostra Elisa di Trani. Ho un foglio con numeri da tenere nel portafoglio, vedi? Vincenzo da Bari, buongiorno. Per queste cose ho una memoria pessima, nomi, volti, numeri di telefono, sono un incubo per me, non è questione di memoria, io ricordo più le sensazioni e i dettagli visivi. Margherita, che ci scrive da Brindisi, trovo più facile ricordare alcuni numeri, date, una data di nascita, un numero di targa, e pensare che la matematica non è stato mai il mio forte, non mi è mai piaciuta. Gianni d'Andria, buongiorno anche a te. 347 72 72 274, se vi ricordate qualche numero di telefono a memoria della vostra infanzia, qualche vecchio amico, qualche vecchia fidanzata, perché può anche capitare quello, la fidanzata e il fidanzato non ci sono più, ma i numeri
1: voglio
0: i numeri sì.
1: Un

0: Questa è Radio Stilione, buongiorno. Ci sono tante belle manifestazioni in Puglia anche in quest'estate 2026, ma tra queste davvero caratteristica e famosa dell'estate pugliese è la sagra del panino della nonna, che non poteva mancare anche quest'anno. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto, dove? A Giovinazzo, naturalmente. E oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà anche la possibilità di trascorrere due serate di festa, di divertimento, di spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Denny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento quindi a Giovinazzo lunedì 10 e martedì 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Stelle.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: telefono a memoria. Buongiorno, sì, mi ricordo il mio e quello di mio marito. Un saluto a chi mi scrive dalla provincia di Brindisi. Ricordo in memoria il mio e quello di mia moglie, anche il codice fiscale. Buongiorno Nicola. Sì, ancora qualche numero me lo ricordo. Anni fa ero più giovane, li ricordavo a memoria tutti quelli che mi interessavano. Allora, al 90% li ricordo perché per lavoro ho la mente allenata e uso molto il telefono fisso, quindi senza sbirciare da nessuna parte. Bravo Domenico. Buongiorno, sono Rachele da Trani, ho un'ottima memoria, ricordo perfettamente ogni numero di telefono, anche quello dell'ex più lontano. Ti dirò di più, so anche tutte le targhe delle macchine a memoria. Rachele, ma sei un genio, ma sei fantastica, i miei complimenti. Adesso invece vi faccio ascoltare una storia bellissima.
1: Buongiorno, un pomeriggio ero a Margherita così a giocare sulla spiaggia con una mia amica, un pomeriggio di maggio, e ricordai a memoria il numero di telefono di un ragazzo per il quale avevo preso una cotta. Erano passati 5 anni, questa mia amica aveva incontrato questo ragazzo la mattina e mi aveva mandato i saluti. Mi viene in mente questo numero di telefono, lo chiamo, ci sentiamo, riprendiamo a vederci e adesso siamo sposati da 15 anni. Meno male che ho ricordato il suo numero.
0: E meno male, ma che storia bella, mi sono venuti i brividi appena ho ascoltato questa nota vocale di Enza che ci racconta e condivide con noi questa sua bella storia. E ci scrive ci manda la nota vocale da Andrea. Davvero grazie, buona giornata anche a te. Per noi Laura Pausini.

Proprio questi giorni, 10 giorni che ha vissuto in Puglia per le 10 date a Lucera, l'anfiteatro romano proprio di Lucera, e lui ha sempre parole molto carine nei confronti della Puglia. Dice: siete nella mia anima, mi sono sentito a casa in tutto questo periodo che ho trascorso qui. Tra l'altro si è commosso anche molto perché durante una delle sue date a Lucera c'è stata una proposta di matrimonio, quindi lui ha fermato il concerto, si è complimentato con i futuri sposi che avevano appunto improvvisato questa cosa mentre lui cantava Convivendo, ed è un altro bel pezzo di cuore, come dire, si porta dietro sicuramente della nostra regione. Chiudiamo la puntata di questa mattina con Somber.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mari Frois, Giovanotti con Alfa ed Elodie, queste sono le prossime canzoni che ascolterete qui su Radio Selena e subito dopo arriverà Rebecca Epifani con voi in questa mattina fino alle 13. Ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica, tutti voi per aver scelto Radio Selena e si torna domani alle 8 meno 5. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon mercoledì 5 di agosto. Possiamo farcela, lo so, il caldo è sfidante, lo so, è un'estate che ci sta mettendo a dura prova, lo so, molti di voi sono a lavoro già da un pezzo ed è per questo che abbiamo bisogno dell'energia che solo la musica di Radio Selene ci sa dare. Buongiorno a Maria Rita, che ringrazio per avermi passato la linea e la palla, perché dagli studi di Corato io sono in diretta invece dagli studi di Bari. Sempre negli studi di Corato invece è il mio ormai fonico di fiducia, tecnico di tutto quello che serve, Silvio Tempesta. Buongiorno e buongiorno a tutti voi che siete in ascolto ovunque voi siate, che possa raggiungervi non solo il sole della nostra Puglia ma anche una fetta di buon umore. E quindi io direi che siamo pronti per partire.
0: Questa è

0: Borghini con Bam Bam Bambina. Ed eccoci nel nostro appuntamento di questo mercoledì, pronti ad augurarvi buongiorno, ma anche ad ascoltare le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
2: Violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
3: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
2: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
3: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la 4ª vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
3: E con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Vorrei partire quest'oggi parlando di incidenti domestici. Spesso li sottovalutiamo, ma ricoprono il 50% dei casi. Ne parliamo tra poco, prima come nei film.

nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Beh, buongiorno amici, e occhio quando camminate, guardate bene per terra, eh. Noi parliamo proprio questa mattina di infortuni in generale, ma infortuni domestici in particolar modo, perché gli infortuni domestici sono qualcosa che spesso sottovalutiamo, che colpisce in maniera maggiore le casalinghe, che ovviamente trascorrono più tempo a casa, però anche gli anziani, ed è a loro che poi va il nostro pensiero in maniera più preoccupata, perché sono le persone più fragili che, se cadono, voglio dire, si fanno più male rispetto ad altre persone. Dunque, diamo uno sguardo a quelli che sono gli incidenti domestici più frequenti. Ci sono le cadute in casa, intendo poi le ustioni, i tagli, e bisogna fare molta attenzione a degli oggetti per prevenire soprattutto le cadute, che costituiscono il 50% di questi infortuni. Quindi a cosa bisogna fare attenzione? Ai tappeti, per esempio, meglio prendere quelli antiscivolo perché ci si può inciampare sopra. Bisogna installare dei corrimano sulle scale, perché sì, ci sono delle scale di design oggi molto belle in cui non c'è il corrimano, che però un attimo, cioè parliamone. Bisogna pulire subito i pavimenti se sono bagnati. Bisogna fare attenzione se vogliamo prendere una cosa in alto, non ci arriviamo e saliamo sulla sedia. Quello è purtroppo uno degli infortuni più comuni. Bisogna fare attenzione ai fili elettrici scoperti, alle prolunghe lasciate un po' per terra laddove si può inciampare. Occhio all'illuminazione, questo accade di notte. A chi non è mai capitato di andare in bagno e poi sbattere quel mignolino ed iniziare una bellissima preghiera tutti insieme? Dunque, parliamo di incidenti domestici tra poco, anche perché sono stati creati dei corsi di parkour per imparare a cadere. Questa notizia mi ha sorpreso. Purtroppo non vengono fatti ancora in Italia, però io vorrei firmare una petizione, così secondo me possono aiutarci questi corsi di parkour, eh. Sono rivolti soprattutto alla gente più adulta, ma anche ai più giovani, secondo me possono servire.

perché bisogna saper cadere per non farsi male. E questa disciplina ha l'obiettivo proprio di ridurre il rischio di infortuni domestici, rivolgendosi appunto a gente adulta. Insegna a tenere l'equilibrio con degli esercizi, migliora la mobilità con delle tecniche specifiche, insegna ad attutire le cadute. I partecipanti affrontano percorsi urbani ad ostacoli e questo ci dimostra che non è mai troppo tardi per allenarsi e anche per imparare a cadere. Comunque è un'idea che io trovo geniale. Secondo me, se lo creassimo in Puglia questo corso per adulti, andrebbe molto molto bene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test.

0: Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

questi corsi di parkour che vengono fatti a Singapore, rivolti ad adulti tra i 50 e i 70 anni per imparare a cadere, per prevenire gli infortuni domestici e per non farci fondamentalmente molto male, non solo una volta che siamo caduti, per imparare a rialzarci con agilità. E secondo gli esperti, questo tipo di allenamenti in cui si gioca con l'equilibrio e la mobilità migliora la coordinazione e la fiducia nei propri movimenti. Tra l'altro c'è da dire che se in Italia non fanno questi corsi di parkour, effettivamente ci sono degli sport che allenano le cadute, tipo il judo e il jiu-jitsu. Però insomma, 50-70 anni è difficile iniziare a fare judo o jiu-jitsu, però sono comunque degli sport che allenano la tecnica della caduta. Detto ciò, a tutti quanti capita di cadere, no? E io voglio chiedervi, vi ricordate la vostra caduta più buffa? Una caduta che vi ha fatto particolarmente ridere o sorridere, vostra o di qualcun altro? Raccontatemela al 347-7272-274. Intanto arrivano Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Con gli occhi.

Bad Davis Eyes nel nostro mercoledì di musica ed eccoci qui a vivere una nuova giornata di musica, di sonorità anche nuove. Questa novità è quella di Giselle che ci racconta una domenica che viene fermata esattamente a mezzogiorno in punto, richiamando un tempo sospeso e contemplativo. Il brano si chiama

0: parliamo di eventi da non perdere. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto. Angelo Mellone con, in fin dei conti, capitoli di una messa in scena. Un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio, in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.
0: Continua così il nostro mercoledì fatto di musica. Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un po' prima Chris De Sarandi con Good Old Days. Ma ripartiamo da ultimo con Occhi Lucidi in questo mercoledì.

Queste le parole tutti quanti devono imparare prima o poi, bisogna proprio accettare che gli errori che si fanno ci aiutano a crescere. Questo è il brano che ci raccontava questa grande verità, The Corgis. E buongiorno, sono le 10:59.

0: Beside You nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che sono con noi qui su Radio Selene. Ed ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e le necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto si dice provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Radio Selene.
10: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
12: Questa è Radio Selene.
0: Tra poco, amici, parliamo delle vostre cadute. Insomma, ci state già raccontando degli episodi tra il sorriso e la paura. Prima però la musica. Ascolteremo Cher, subito dopo Elisa. Amore è.

in cui abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando If I Could Turn Back Time, e in questo mercoledì io vorrei appunto che voi tornaste indietro nel tempo e mi raccontaste qualche caduta che avete fatto, sapete quelle cadute storiche di cui poi si ride a tavola perché si raccontano e dopo fanno ridere, all'inizio magari vi siete anche un po' agitati, a me naturalmente è accaduto, che ve lo dico a fare, ero proprio ad un'ora dal saggio di danza di fine anno, il saggio più importante della mia vita, immaginate, facevo una solo, ricordo, per la prima volta, avevo questo onore, questo grande privilegio, ero emozionatissima, un'ora prima del saggio, già truccata e preparata, cado dalle scale, niente, breve storia triste, l'ho potuto fare quella solo? No. E niente, può accadere, non mi ha fatto ridere la cosa, però poi ovviamente se ne parla anni dopo e si cerca anche la risata. E dunque, vediamo che cosa ci avete raccontato voi. Leonardo dice: un giorno aveva appena finito di piovere, ero con mia moglie, dovevamo attraversare la strada, ma per terra c'erano delle pozzanghere. Mia moglie era in difficoltà, io le dissi: fai come me, prova a saltare. E mentre gli mostravo come fare, nell'effettuare un saltello, scivolai con il fondo schiena per terra. Mia moglie dal alcuni passanti scoppiarono a ridere ed io con un sorriso amaro e con i pantaloni e la camicia che gocciolavano d'acqua sporca me ne tornai subito a casa a lavarmi e cambiarmi. Grazie Leo per aver condiviso con noi questo momento che capisco sia stato anche difficile, perché poi lì per lì cerchiamo di alzarci e di dimostrare che non è successo nulla, però poi c'è un po' di amarezza. Continuate a raccontarci la vostra al 347 72 72 274. Intanto per noi Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga.

Emma Marrone, Fabri Fibra, antidroga. Ecco, penso alle cadute degli artisti dai palchi e penso a Noemi che si sta riprendendo, quelle sì che non fanno ridere per nulla. Nando invece ce ne racconta un'altra che gli ha fatto molto ridere. Accadeva che giocavano al gioco della bandierina e c'era una ragazza che nell'inseguire l'avversario fece una caduta e tutti quanti la videro a rallentatore, perché poi succede, noi la vediamo a rallentatore la caduta, e tutta la squadra avversaria si spostò per non essere colpiti, per non essere schiacciati. Ci scherza su, insomma, non finivano più di ridere, e immagino anche questa situazione.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic.
1: Bombastic Shaggy dal 1995 ci ha fatto rivivere questo brano che abbiamo anche ballato. Parte di noi sicuramente l'ha fatto anche con un movimento della testa, basta quello per accompagnare il ritmo di Bombastic. Detto ciò, buongiorno a tutti coloro che si sono appena collegati. Parlavamo del parkour rivolto a gente tra i 50 e i 70 anni per imparare a cadere. Ecco, c'è chi cerca di non cadere, raggiunta quella età, quella fascia d'età, e chi invece vuole cambiare vita. È il caso di una donna che a 74 anni ha lasciato l'America per trasferirsi a Bari per dare una svolta. Pensate, lei si chiama Nia Black, a 74 anni ha trascorso gran parte della sua vita nello stato dell'Iowa negli Stati Uniti, si è trasferita poi alle Hawaii dove ha vissuto per decenni, poi a Seattle nello stato di Washington, ha frequentato l'università, si è laureata, ha passato gran parte della sua vita e della sua carriera a progettare sistemi informatici per gli ospedali e poi è andata in pensione e si è resa conto che voleva vedere qualcosa in più di quello che aveva già visto, e non è che sia stata chissà dove, insomma in posti molto molto belli. Ha deciso di voler esplorare il mondo. Un giorno le hanno parlato dell'Italia, delle persone, del cibo, della cultura, ha scelto Bari per la sua bellezza, si è trasferita in questa città che lei ritiene né troppo grande né troppo piccola, quindi adatta alle sue esigenze, e ha preso un appartamento in affitto di fronte alla spiaggia di pane e pomodoro. Non solo, per vivere più intensamente la Puglia, ha anche acquistato una casa nel centro storico di Ceglie Messapica. Dice che adora cucinare, apprezza l'abbondanza dei prodotti locali e ora sta cercando di convincere il resto della sua famiglia a raggiungerla qui in Puglia. Pensate, prima i nostri nonni magari ci raccontavano del sogno americano, adesso invece gli americani inizieranno a parlare del sogno pugliese. È una cosa che mi fa stare da Dio, e anche Brescia.

Britney Spears, Oops, I Did It Again. Allora, parliamo di Katy Perry, che tra l'altro anche lei non ha proprio questo nome all'anagrafe, è Catherine Elizabeth Hudson, però almeno ha a che fare Catherine con Katy Perry, che invece è l'artista che conosciamo. Niente, io sono ancora sconvolta dal fatto che Bruno Mars si chiama Peter Gene Hernandez e l'ho scoperto ieri insieme a voi. Detto ciò, parliamo di Katy Perry, che praticamente si è commossa durante il suo concerto, non perché ha visto la folla che l'acclamava, ma perché ha visto una ragazza, una bambina di 10 anni in prima fila che sognava di cantare con lei, e quando lei si è avvicinata alla bambina per cantare Roar, la bambina ha iniziato a piangere, di riflesso ha iniziato a piangere anche Katy Perry. Che emozione immensa deve essere vedere una bambina che sogna solamente quel momento, e tu solo con la presenza, con la tua esistenza, diciamo, realizzi il suo sogno più grande. Meraviglioso, un video che è diventato virale e che mi ha fatto venire i brividi. Ora però è il momento di ascoltare la novità di Katy Perry, che arriva in radio con Watch It Burn.

0: Radio Selene.
1: In questo mercoledì fatto di musica, tra poco ascolteremo Emily Sandé con Daddy, un po' prima Karol G e Manu Chao con Vagliando por el mundo. Ma ripartiamo subito da Tiro Mancino con Sale, Amore e Vento, in questo mercoledì insieme su Radio Selene.

0: Negramaro, Fabri Fibra, fino al giorno nuovo. E in questo giorno nuovo in cui state con noi, io vi auguro ancora buongiorno. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
3: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
2: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon mercoledì a tutti gli amici che sono arrivati da poco. Siete con Rebecca Epifani, questa è la musica di Radio Selene. Tra poco ascolteremo Carl Brave con Fotografia, ma prima i The Colors con Rolling Stones. E rimanete connessi perché tra poco parliamo anche di animali.

fibra in questo viaggio che facciamo nella musica, ma anche nella nostra estate. Quante foto state facendo quest'estate? Avete già riempito la memoria del telefono oppure no? Perché in fondo state aspettando le ferie, quindi per adesso non c'è molto da fotografare. Fatemelo sapere. Intanto, occhio, perché c'è chi fotografa per segnalare ai carabinieri e da lì partono dei controlli e anche delle multe. Andiamo a Cavallino, dove purtroppo un cane di 15 anni è stato lasciato sul balcone al sole e sono intervenuti i carabinieri. Lo abbiamo già detto, ci sono diversi comuni che hanno adottato giustamente questa regola e quindi vanno a sanzionare chi lascia fuori gli animali domestici con questo caldo che fa male a noi e quindi fa male anche a loro. Certamente lo sappiamo, dal punto di vista etico proprio non si può fare, ma se questo non basta sappiate che poi vengono applicate delle multe anche molto molto salate. In questo caso la situazione era ben peggiore perché il cane ha anche 15 anni, quindi parliamo di un'età elevata per un cane, quasi sul finire diciamo del suo percorso qui terreno, e quindi il rischio di un malore letale poteva essere proprio lì dietro l'angolo. Ora il padrone di casa si è giustificato dicendo di dover tenere il cane fuori perché il figlio è purtroppo allergico al pelo del cane. Ora io non lo so se il figlio è diventato allergico o lo è sempre stato, perché se così fosse chiaramente la scelta va fatta a monte: non prendo un cane perché non posso farlo vivere sul balcone. Qualora invece dopo il figlio si sia rivelato allergico col pelo, bisogna scegliere saggiamente di cedere il cane, chiaramente. Ora sono intervenuti i carabinieri, le guardie ecozoofile, che appunto hanno messo in sicurezza il cane, lo hanno trasferito in un ambiente fresco e idoneo, e c'è da dire che il proprietario volontariamente è pronto a cedere l'animale a questo punto per garantirgli le migliori condizioni di vita, anche perché lo ricordiamo a 15 anni, quindi arriviamo proprio sul finire di un'esistenza terrena e lui è giusto che la viva nel massimo comfort possibile. Sono sicura che ha dato ai proprietari tanto amore. Detto ciò, tanta energia per noi, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira.

0: amici, oggi è mercoledì e tra due giorni soltanto, proprio dopo domani, torneremo in spiaggia con il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Ma chi ci ferma più? Ormai siamo nel pieno del nostro tour estivo, perché è agosto e quindi aumentano le occasioni per stare insieme. Noi di Radio Selene torneremo in spiaggia proprio questo venerdì per farvi vivere l'esplosione della nostra radio. Tanta energia, tanto divertimento. La radio fatta in diretta in riva al mare. Due postazioni, una che vi accoglie per darvi un buongiorno appena arrivate in spiaggia, l'altra che vi attende di fronte al mare per farvi giocare, per farvi vincere dei gadget, per farvi portare a casa sì dei premi ma anche tante risate, dei ricordi indimenticabili da raccontare e condividere. Tutto questo è il Beach Tour 2026. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe, questo venerdì 7 agosto vi aspetto a Lido VR Beach Club nella Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto vi aspetto al Maracaibo Beach a Torretta a Mare, in quel di Taranto. E poi vi do anche un'anticipazione: due giorni sul Gargano. Martedì 11 agosto saremo a Lido Blue Marina Rodi Garganico e mercoledì 12 agosto ci troverete al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola, e siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui

Nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Radio Selene.

Il nostro mercoledì abbiamo parlato anche appunto di una turista americana che si è stabilita qui in Puglia. Che bello sapere che noi possiamo diventare il sogno pugliese degli americani. Mi fa pensare questa cosa, no? La Puglia adesso già ha una fama molto più, ecco, risonante nel mondo rispetto agli altri anni. Chissà tra 10 anni cosa accadrà. Comunque, amici, fa molto caldo. E siccome fa molto caldo, abbiamo bisogno di bere. Avete la buona abitudine di bere? Ci dobbiamo idratare. Questo vale per noi, vale, lo ricordo, anche per gli amici a quattro zampe di cui parlavamo poco fa. Se non avete la buona abitudine di bere, perché proprio non vi va di bere l'acqua, si può ricorrere a delle tisane rinfrescanti. Sì, perché siamo abituati ad avere il concetto della tisana come una cosa calda, la tisana. Invece no, esistono le tisane fresche, con degli infusi molto particolari, senza zuccheri aggiunti, quindi da preferire al classico succo di frutta, che sì, è buono, però insomma una dose di zucchero di solito è importante. Invece ci sono delle tisane che giocano con i gusti: zenzero, limone, cetriolo, mirtilli, menta piperita, che poi a seconda del gusto prescelto fanno bene anche all'organismo, in punti diversi del nostro corpo, che ci possono aiutare a bere di più, ad idratarci se non ci va la solita acqua. Quindi mi raccomando, questo è un promemoria che faccio per noi tutti, mi raccomando, cerchiamo di bere, e se non ci va il succo e se non ci va l'acqua, possiamo provare con le tisane rinfrescanti. Per noi bio

Mercoledì e saluto tutti coloro che si sono appena collegati perché tra poco andranno a lavorare. Saluto coloro che invece a lavoro si sono già da un pezzo e stanno contando i minuti perché già sono scarichi, non ce la fanno più. Buongiorno a chi invece si è alzato a quest'ora. C'è qualcuno? Ma sì, dai, quando si ha 15, 16, 17 anni c'è chi se la prende proprio comoda, perché in fondo sono iniziate le vacanze estive dopo un anno di lungo lavoro scolastico. Per tutti voi la nostra musica, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Stai ascoltando Radio Serena.

nel nostro appuntamento di questo mercoledì e dopo un giovanissimo artista che conquista il pubblico più piccino, ecco un altro artista che da anni e anni e decenni direi conquista i nostri cuori. Sto parlando di Antonello Venditti, ci riporta al 1988 questo brano ancora molto attuale in cui si critica le ingiustizie, ecco, della società in questo mondo di là.

0: così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati. Io torno domani a darvi il buongiorno subito dopo l'appuntamento con Maria Rita. Dalle 10 alle 13 mi trovate qui. Vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, quindi vi invito a restare per ascoltare tutta la nostra programmazione musicale. Nel pomeriggio poi vengono a farvi visita Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Vi lascio alle informazioni dall'Italia e dal mondo. Vi mando un grande bacio. Ringrazio Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica e noi ci risentiamo domani. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
3: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop.
4: è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1989.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, il primo pomeriggio di Radio Selene è partito, appena partito, qui l'aria profuma già di cose belle, c'è Gaia al microfono, ciao a tutti, Teo De Marini in regia, siamo tutti pronti a farvi compagnia fino alle 17, oggi mercoledì 5 agosto, ci godiamo un pomeriggio, dai, che scorre lento, è ancora estate, la vita lenta, c'è ancora qui in Puglia e ok, il caldo, va bene, però pensiamo un po' alla luce, che bella la luce dell'estate, che non possiamo goderci in inverno, è vero, perché voi siete meteoropatici come me? E io sì, io purtroppo lo sono e non amo particolarmente l'inverno, quindi il caldo me lo faccio andare bene comunque. A prescindere da questo, tra poco ci tuffiamo nelle storie della nostra terra. Oggi si parla di casa nostra, ma anche di tante altre cose belle, quindi mi raccomando, preparate il vostro caffè, la mazza caffè, quel che volete, spaparanzatevi sul divano e lasciate a noi di Radio Selene l'intervento migliore per questo pomeriggio. Un intervento musicale? Sì? Che facciamo? Scaldiamo un po' con i motori con un po' di musica? Questa è Lisa Stansfield dal 1989.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Seleni.
2: Sì, del primo pomeriggio siamo insieme. Siete su Radio Seleni fino alle 17 con me, Gaia, e abbiamo già scaldato i motori con tanta bella musica, ma continuiamo adesso con Carol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo, e poi dopo c'è Donatella Rettore con la sua Cobra. Radio
3: Seleni. Salita del volo con destino alla

dal 1982 Donatella Rettore con Cobra. Abbiamo iniziato molto bene questo pomeriggio, bello ritmato. Oggi iniziamo a parlare con una notizia che viene da Castellana Grotte. Infatti voglio portarvi in un luogo dove la musica non è solo intrattenimento, ma per molti versi è cura. Siamo all'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Saverio De Bellis, dove agosto non rappresenta più un mese di silenzi, viste le ferie, le vacanze, ma piuttosto un mese di presenza, di vicinanza e di un'umanità infinita, senza limiti, perché ieri è partita una rassegna che si chiama Agosto al De Bellis, l'umanità nella cura. E pensate che nella hall dell'ospedale, invece del solito Via Vai, c'è stato un concerto. A suonare è stato Mario Rosini, accolto da un applauso molto lungo, caldo, di tutti coloro che ovviamente toccano la musica con mano, che la sentono, e soprattutto musica che ha accarezzato davvero chi ne ha bisogno. E che poi in realtà non è una rassegna solo di musica, perché per tutto il mese ci saranno laboratori di trucco correttivo, musicoterapia, lettura emotiva, percorsi psicologici di gruppo e ovviamente tutte attività pensate per accompagnare sia i pazienti che i caregiver in un periodo dell'anno che per tutti è sinonimo di vacanze, però per qualcuno rimane un momento delicato, fatto di terapie, ricoveri, cambiamenti del corpo, dell'umore. E la cosa più bella è che questo programma è stato realizzato a costo zero per la sanità pubblica, e quindi ci sono state associazioni, volontari, anche studenti del conservatorio, attori, benefattori, operatori del 118, insomma si è unita una rete intera che ha aiutato e ha deciso di dire noi ci siamo. E allora oggi, magari mentre siete in macchina, al lavoro, in cucina, ovunque voi siate, prendetevi un secondo per pensare a quanto può essere potente un gesto così semplice, portare la musica alle persone che ne hanno più bisogno. Infatti una canzone, una voce, magari una presenza, veramente a volte bastano solo queste per far sentire qualcuno meglio e meno solo. Stare con

Siete su Radio Selene e voi lo sentite per caso il rumore delle onde? Eh sì, perché Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni, direttamente in spiaggia, tra mare, sorrisi e grande musica. Quindi siete pronti per il Beach Tour 2026? Perché le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo così per tutta l'estate, ricaricando il vostro buon umore. Provate a chiudere gli occhi e a immaginare che bello la radio in diretta, in riva al mare, e poi il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, i giochi di squadra con i vostri amici, poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e noi, lì pronti a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour, perché venerdì 7 agosto saremo al Lido VR Beach Club a Marina Giustuni, ma ancora sabato 8 agosto saremo al Maracaibo Beach di Torretta Mare in provincia di Taranto, e invece domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Dai, vi lascio anche un'anticipazione, perché venerdì 14 agosto siamo a Trani, a Lido Matinelle. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

2003 gli Uberphonic con Sometimes. Siete su Radio Selene, qui ascoltiamo tanta bella musica, siete insieme a Gaia oggi pomeriggio 5 agosto, siamo già alle 15:30 ed è il momento, soprattutto per noi che non siamo al mare, di farci una nuotata virtuale in questo caso, però voi se siete al mare fatevela comunque. Questa storia racconta di una ragazza di 17 anni che ha un rapporto speciale con il mare di Bari, perché sì, per lei non è solo mare, è una piscina olimpionica. Parlo di Alessandra Gendarmi, 17 anni, nuotatrice agonistica che si allena appunto nel mare di Bari tutto l'anno, dall'inverno all'estate, proprio davanti alla Basilica di San Nicola. E lei dice di essere cresciuta in quest'acqua, che a 7 anni ha iniziato a nuotare e poi ci sono state varie occasioni importanti, la nazionale, poi andare in America con la nazionale. Oggi con la nazionale è in Spagna e ogni volta gli amici del mare di Bari, ma anche il suo papà, hanno sempre fatto il tifo per lei, proprio come una famiglia che la segue ovunque. Ora Alessandra ha un sogno grandissimo e chiarissimo: arrivare alle prossime Olimpiadi. E noi, che dirti Alessandra, speriamo proprio che quest'acqua barese ti porti fortuna e ti diciamo avanti tutta. E te lo dico io che ho fatto nuoto per tanti anni, il mio sport del cuore, che purtroppo ho dovuto abbandonare, quindi porta alto questo sogno anche per me.

Ark, It Takes a Fool to Remain Sane dal 2000 su Radio Selene. E adesso ci ascoltiamo la nuova versione di America di Gianna Nannini e Marrakesh, che sbarcherà su Disney Plus il 18 settembre con King Marrakesh, il suo docufilm che ripercorre tutta la sua carriera, tra l'altro uscito a maggio al cinema, e che ha registrato il miglior debutto per un docufilm musicale dal 2024. Ma pensate un po', adesso ce li ascoltiamo insieme.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici sintonizzati su Radio Selene, benvenuti o bentornati. Io vi avviso che se siete spiaggiati sul divano fate benissimo, ok? Fatelo anche per noi, però noi comunque siamo qui per rimettervi in moto l'energia con un po' di musica. Adesso con Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti. Radio Selene.
2: Con gli occhi chiusi

Gaia, bossa nostra, ma ora è il momento di un classico che già sentiamo in sottofondo, un classico di Stevie Wonder. Questo è Master Blaster e tra parentesi c'è anche Jammin, è del 1980, ma questo Jammin per cosa sta? In realtà perché la canzone è dedicata a Bob Marley, un suo grande amico. Il testo infatti parla proprio di pace, di fine delle guerre, di fine delle oppressioni in generale in tutto il mondo, e quindi è un omaggio che noi in realtà speriamo di ritrovare nelle altre tracce che usciranno nel nuovo album di Stevie Wonder l'anno prossimo, proprio perché anche lui stesso ha svelato che ci saranno delle tracce del suo album iconico Songs of the Key of Life. Quindi vedremo, non vediamo l'ora di vedere le nuove

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
6: Rieccoci in diretta su Radio Selene. Noi stiamo andando avanti con un bel viaggio musicale, adesso con Sienna Spyro e Material Lover. Lo sapevate che questa canzone l'ha fatta proprio appositamente per Il Diavolo Veste Prada 2? Se non lo sapevate, adesso ve la potete godere con uno spunto in più.

vabbè, che bello. Sam Smith, I'm not the only one, su Radio Selene. Noi ci dispiace che non fossi l'unico, Sam, purtroppo. Però noi dobbiamo un attimino volare in Italia e parlare delle famosissime hit estive che ci accompagnano sempre, perché alla fine l'estate ha sempre una colonna sonora tutta sua e ogni anno effettivamente ci sono canzoni che si impongono sulle altre e noi le chiamiamo tormentoni estivi. Magari in realtà non li ascoltiamo neanche solo d'estate, perché finiscono per essere delle hit per tutto l'anno, e in realtà questo fenomeno, per quanto molto presente in questi ultimi anni, nasce dagli anni 60 e ancora oggi funziona alla grande proprio per una formula semplicissima: una melodia immediata, il ritornello orecchiabile che riconosci subito al volo, il ritmo e testi molto leggeri che parlano di vacanze, di amore, di libertà, e il cervello li riconosce subito e li associa ai momenti felici dell'estate. Vabbè, ma cosa c'è di più bello dell'estate, a parte il caldo, ok? Quello mettiamolo un attimo da parte, e vi prego, non rispondetemi l'inverno, perché non è bello l'inverno, almeno non per me. Comunque, tornando alle hit estive, la storia in realtà è piena di canzoni che hanno segnato generazioni, come Abbronzatissima, Sapore di sale, Un'estate al mare, la mia hit estiva preferita in assoluto, me la ricordo ancora all'asilo, però abbiamo anche Vamos alla Playa, successi poi internazionali, quelli di Shakira, Ricky Martin, Luis Fonsi, chi se la scorda Despacito per esempio. Il meccanismo è sempre quello, corre sempre più veloce grazie allo streaming e ai social, che possono davvero far esplodere un brano in poche ore. E allora, quali sono i tormentoni del 2026 italiani? Scusa lo siento, Partenope, La testa gira, tutte canzoni che ascoltiamo qui su Radio Selene, ma io ne approfitto per chiedervi: qual è la vostra canzone estiva per eccellenza? Quella canzone che sancisce l'estate, quindi magari l'ascoltate per tutto l'anno, però che vi dice no, l'estate è iniziata in questo esatto momento. Ditemelo al 347-7272-274 con un messaggio o una nota vocale, che fra poco vi leggo o vi sento.

Paola Iezzi e intanto leggo i vostri messaggi sulla vostra canzone estiva per eccellenza. Per esempio Rosa da Trinitapoli è in fissa con Cabana, dice mi ringiovanisce quando l'ascolto. E vabbè, abbiamo l'elisir di eterna giovinezza e anche un nome, si chiama Irama. Comunque leggo anche Mariangela da Barletta, Gaia, io amo ascoltare Sapore di sale che fa iniziare la mia estate, la metto così tante volte che anche il mio cane ormai la canta. E vabbè, ma io ora voglio la nota vocale, io voglio sentire il tuo cane che canta questa canzone. Continuate comunque a mandarmi la vostra canzone dell'estate al 347 72 72 274. Intanto Loredana Bertè.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a

0: Lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

Oroscopo Calcutta su Radio Selene. Non lo ascoltavo da un sacco comunque. E tra le tante canzoni estive preferite, quelle che dicono estate, urlano estate, amici, ne avete un sacco. Per chi si fosse sintonizzato ora con noi, appunto parliamo del vostro tormentone estivo per eccellenza.

partenza. Lucia da Lucera mi dice: abbronzatissima e fisico bestiale, mi piacciono talmente tanto che portano l'estate anche in inverno. Ma è questo il potere della musica, è troppo bella questa cosa. E poi c'è anche Giovanni da Barletta che mi dice: dall'estate del 1987, cioè andiamo proprio indietro, si è affezionato a queste due canzoni, I Want Your Sex di George Michael e poi anche Bella d'estate del grandissimo e compianto Pinuccio Mango, mi scrive. Eh sì, noi abbiamo tante belle canzoni di Mango da poter ascoltare, però dai, ci ha lasciato la sua eredità, la sua bellissima Angelina, che di belle canzoni ne sforna in realtà tutto l'anno, quindi ci possiamo anche rifare al suo nuovo sound, ok? Alla sua eredità, letteralmente.

Story Limhal su Radio Selene, e adesso è il momento di ascoltare una novità di Katy Perry. Questa canzone si chiama Watch It Burn e tra l'altro lei tornerà in Italia il prossimo 12 agosto, precisamente in Sardegna, per una notte di gala all'hotel Cala di Volpe, e sono in realtà già previste scenografie mozzafiato, effetti speciali, oltre alla sua presenza un programma di performance artistiche per quel che definiscono l'evento più glamour del Mediterraneo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci qui di nuovo insieme. Purtroppo il nostro appuntamento di oggi è finito, ma non vi preoccupate, don't worry, be happy, perché noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Selene dalle 15 alle 17. Intanto lascio le cuffie e il microfono a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Comincia il nostro appuntamento insieme del pomeriggio qui su Radio Selene, come tutti i pomeriggi dalle 17, quasi 17 fino alle 19 con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gaia che mi ha passato il microfono da Corato a Bari. Io saluto a Corato un cubano che ha il nome di Teo De Marinis, che ha la parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te, Teo. Due ore di tantissima musica, ma anche tantissime notizie che arrivano dalla nostra Puglia, e quindi tra poco ne parliamo. Prima però mettiamo una canzone dolce, arriva direttamente dal 1995.

0: Questa è Radio Serena.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selenium.

Mare di Francesca Michelin qui su Radio Selene. Beh, io invece sì, cara Francesca Michelin, perché sono di Bari, semplicemente per questo. Mi dispiace per te. A proposito di mare, andiamo nel comune di Polignano a Mare, perché ho letto questa notizia e ho visto anche le immagini di questi cubi di cemento che sono arrivati proprio lì per reggere le grotte. È l'ultima carta, proprio l'ultimissima, in extremis, in zona Cesarini, che si sta giocando il comune di Polignano a Mare per arginare l'erosione delle grotte, perché negli ultimi anni si sono erose particolarmente, in modo molto evidente, e quindi l'idea è quella di riempire le cavità che indeboliscono le grotte con questo supporto di blocchi di cemento. L'obiettivo ovviamente è quello di evitare delle frane. Già da tanti anni ci sta lavorando il comune. Questo però è solo il primo step, perché nel secondo si realizzeranno i tiranti e la chiusura della grotta, che avrà una copertura di cemento che dovrebbe in qualche modo simulare la parete di calcare tipica della scogliera di Polignano. Detto questo, comunque si continua a organizzare i tour, le escursioni alle grotte, ignorando tutti quelli che sono i divieti, specialmente della Guardia Costiera. Bene, ma non benissimo. Cerchiamo di preservare i nostri territori, ecco, cerchiamo di preservarli, perché abbiamo delle bellezze meravigliose ed è giusto, insomma, come dire, farne tesoro.

Questa canzone di Chris the Sarandi qui su Radio Selene. Sono finiti i cari bei vecchi tempi, quelli di quando si andava già di notte o comunque la mattina prestissima a occupare la spiaggia, a tenere il posto fondamentalmente con la sdraio e l'ombrellone. È partito il blitz finalmente contro i cosiddetti furbetti da spiaggia. A Marina di Ugento sono stati sequestrati ombrelloni e sedie segnaposto proprio questa mattina. C'è stato un grande blitz. È il grande classico dell'estate, si sa, quel malcostume di piazzare sulle spiagge libere, lasciandole incustodite per tutta la notte, ma anche per giorni, appunto tutta l'attrezzatura da mare, per prenotare, tra mille virgolette, il proprio posto. È un atto che di fatto costituisce occupazione illecita del demanio pubblico, io ve lo dico, voi che lo fate, ma no, magari c'è qualcuno che ha la coda di paglia. Oltre che però è un grandissimo gesto di maleducazione. Ho visto un video proprio di questa mattina a Lido Marini, la capitaneria di Terra San Giovanni, ok, e la municipale di Ugento, che hanno effettuato un blitz in questa spiaggia procedendo con il sequestro di ombrelloni e sedie segnaposto, perché si andava lì proprio occupando per tutta la notte questo insomma un posto che è dedicato a tutti noi. Quindi basta, smettiamola. Oggi è il compleanno di Annalisa, che adesso ascoltiamo con Movimento.

0: mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo 10 e 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è
2: da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

permette di superare tutto, anche insicurezze e paure. Parla di questo, questa If You Believe di Sasha dal 1999 qui su Radio Selene. Tutti noi amiamo qualcuno, si spera, in generale, l'amore verso, insomma, verso gli altri esseri umani, ma alcuni provano più amore verso i propri animali domestici, e li capisco abbastanza bene. Poi a un certo punto capita che quell'animale domestico non è più tra noi, per motivi, immagino, soprattutto di anzianità. Qual è la bella notizia? In Puglia, in particolare a Bari, che sorgerà il cimitero per gli animali d'affezione. Si parla di una svolta storica. Nella giornata di ieri c'è stata questa audizione del comune di Bari, sono state presentate diverse norme, tra cui l'istituzione del cimitero proprio per gli animali d'affezione. Le sepolture saranno proporzionate alla taglia dell'animale e validate attraverso una certificazione veterinaria e il nulla osta dell'ASL. L'iter sarà tracciato, quindi bene, attraverso un registro informatico obbligatorio. Dove si troverà questo cimitero per animali, per gli animali d'affezione? A Loseto, perché conosce Bari, insomma, una zona un pochino esterna alla città. Finalmente arrivano delle belle notizie per tutti, anche per gli animali, anzi soprattutto per gli amanti degli animali d'affezione. Ah, questa canzone mette proprio estate, si chiama Oceanica, Merck & Cremont e Giovanotti.

0: grazie.
1: Un inno alla sensualità, questa Need You Tonight, gli In Excess, qui su Radio Selene. Hanno rischiato di perdere il volo gli In Excess per colpa del riff di chitarra di questa canzone meravigliosa, perché il chitarrista Andrew Ferris, mentre aspettava un taxi per l'aeroporto, a un certo punto gli venne in mente un assolo di chitarra e quindi dovevano andare in aeroporto, ma lui doveva registrare questo riff che poi ha fatto la fortuna di questa canzone. Adesso su Radio Selene nel 2026, Benson Boone.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Questa è Radio Selene.
1: Qualunque cosa voi stiate facendo lì fuori, che siate al lavoro, in macchina, che siate al mare, Radio Selene è sempre con voi. Ancora buon pomeriggio, io sono Mariano, tenete lì d'occhio il 347 7272 274. Adesso subito, Aiello!

Una canzone proprio da sfilata, da passerella di moda, questa Stop Calling di Jacotin qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare a 40 anni fa esatti, 1986, la casa discografica di Zucchero Fornaciari gli ha imposto di affiancarsi a Mogol per dare una svolta alla sua carriera, ma ci sono stati un po' di problemi tra i due che ha portato a una clamorosa rottura tra il grande autore e il cantautore Zucchero. E allora Zucchero ha deciso di dedicargli delle parole non proprio al miele ed è nata questa canzone che ascoltiamo adesso qui su Radio Selene. Si chiama Rispetto.

0: stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
5: Stiamo trascorrendo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene con grande tranquillità e tanta bella musica. Volevo chiedervi un po', avete un soprannome che vi portate dai tempi della scuola? Ne parliamo tra pochissimo. Adesso subito Tiziano Ferro e Lazza con Perdona e poi i Pet Shop Boys.

Sono sicuro che molti di voi questa canzone l'hanno ballata fino allo sfinimento. Dal 1989, i Pet Shop Boys con It's Alright, qui su Radio Serena. Torniamo un po' indietro ai cari bei vecchi tempi, che significa tante cose, eh? Però per esempio mi è venuto in mente, a proposito di cari bei vecchi tempi, di alcuni personaggi che tu conoscevi magari soltanto per un soprannome. Adesso non entro troppo nell'argomento, ma mi è venuto in mente un personaggio di cui io non ho mai conosciuto il cognome. Io sapevo che questa persona di nome facesse Michele e come soprannome cartellata. Non vi sto a spiegare il perché, però sì. Quindi no, non lo so, volevo chiedere un po' a voi se avete o avete avuto un soprannome che magari vi portate dietro sin dai tempi della scuola. Ognuno di noi l'ha avuto un soprannome o ce l'ha ancora oggi? Allora, la domanda è semplicissima. Vi do il numero, il 347-7272-274. Un soprannome che vi portate dietro sin dai tempi della scuola. Ne parliamo tra poco. Stare con...

su Radio Selene, la curiosità degli ascoltatori di Radio Selene. Si parlava allora di soprannomi, vi ho chiesto al 347-7272-274 se avete magari un soprannome che vi portate dietro dai tempi della scuola. Tra poco ne leggo uno, ma mi è stato... mi è stato chiesto da Giovanni, ma perché cartellata? Perché ho raccontato che conoscevo questa persona il cui soprannome era cartellata, perché gli si era rotta in testa purtroppo una bottiglia con il vincotto e quindi da quel momento cartellata. Vabbè. E poi Gianni da Palombaio invece mi scrive: i miei amici delle superiori, che alcuni sono rimasti ancora miei amici, mi chiamavano cioccolatino per via dell'abbronzatura. Beh, devi essere bello abbronzato alla Carlo Conti per farti chiamare così. Tutti gli altri messaggi, soprattutto note vocale, ma anche scritti al 347 72 72 274.

0: 3372-72274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi.

Ani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

2012, One Day, Asaf Avidan, qui su Radio Selene. Si parlava di soprannomi e devo dire che ne stanno arrivando di molto, di molto interessanti al 347-7272-274. Per esempio Samuele, che mi dice: ciao, i miei amici mi chiamano Samuele Pellicano per la barba, perché sembra il becco del pellicano. Ho cercato di immaginarlo. Poi ci sono, poi lui a sua volta ha dato dei soprannomi ai suoi amici, per esempio Vincenzo. Questo è un po' pesante, perché sembra che quando cammina cammini come se avesse un pannolino, e quindi è nato questo soprannome. E poi Sottiletta, perché un

suo amico ride molto quando lo chiamano così ed gli è rimasto questo sottiletta. Va bene, noi tra poco dobbiamo chiudere, ma abbiamo ancora il tempo di tanta musica. Per esempio questa è

si assumono comportamenti strani quando ci si innamora così all'improvviso. Dice questo Chrissy Hynde in questa canzone dei Pretenders, Don't Get Me Wrong, qui su Radio Selene. Adesso andiamo virtualmente nel 1999, perché questa canzone è ambientata proprio lì. Fate finta di avere davanti un frigo dei gelati dei vecchi tempi. È una storia d'amore che va lì sulle note di alcune canzoni di quel periodo. È una canzone nuova qui nello spazio novità di Radio Selene, si chiama Cucumari e lui è Napoleone.

Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. È giunto il momento di parlare di arte, cultura e musica. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto. Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo giunti alla fine di questo appuntamento del pomeriggio qui su Radio Selene. Grazie a Teo De Marinis, alla parte tecnica. Teo De Marinis, chiamato El Cubano. Do linea a Paola Cisternino a Brindisi. Noi ci sentiamo domani alle 5. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: cucu cucu. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon mercoledì pomeriggio qui su Radio Selene, insieme come sempre fino alle 21, rigorosamente in diretta. Io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Come sempre tante notizie, anche l'argomento del giorno che sveleremo a breve, ma io direi di cominciare. Primo disco di quest'oggi, Simple Minds.

0: Viola, Tama Impala e Jenny qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero una dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi due anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera e dei rappresentanti e Senato sono importantissimi, la Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie, votano gli elettori solo di una parte a scegliere chi sarà il candidato ufficiale, e volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico, non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 19, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo mercoledì sera qui su Radio Selene insieme fino alle 21. Tra poco l'argomento scelto per questa serata, e intanto non può mancare la musica di Radio Selene. Serena Brancale, subito dopo Brand New Heavies.

Brand New Heavies con Surrender, 19:16 minuti, Radio Selene. Si parla questa sera del mare, ma soprattutto la vogliamo prendere da un lato diciamo pratico e anche estetico, volendo. Come si andava al mare negli anni 80, negli anni 90 e come invece ci si va oggi, e vale un po' per tutto, per gli accessori che si portavano per quella giornata al mare, non lo so, le borse frigo eccetera eccetera, ma vale anche per i costumi da bagno, insomma. Ma cosa vi ricordate che adesso magari non vedete più sulle spiagge, che invece magari quando eravate giovani, quando eravate bambini e ci andavate con i vostri genitori, insomma vi ricordate quelle piccole cose? Io per esempio mi ricordo, credo non esistano più o quantomeno non mi è mai capitato di vederne uno dagli anni 80, erano quei thermos per l'acqua fredda, che in realtà non avevano la forma del thermos classica del caffè, erano proprio tipo delle mini botti con il rubinetto. Tu ci mettevi dentro l'acqua fredda e allora aprivi questo rubinetto piccolino, magari aveva anche il pulsante, e avevi l'acqua fresca tutto il giorno. Potevi arrivare alle 8 del mattino, 40 gradi, la sera alle 10 era ancora fresca. Io credo che non esistano più, però era per farvi l'esempio reale di quello che vogliamo sapere oggi. Quindi anni 80, anni 90 al mare, come ci si andava, come invece ci si va quest'oggi, ed è l'argomento che abbiamo scelto. 347 7272 274, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ascoltiamo insieme Bossa Nostra, lei è

Bossa Nostra, Gaia su Radio Selene. Dato che parliamo di mare, c'è una vicenda che balza alla cronaca per un motivo. Allora, siamo a Gallipoli, in provincia di Lecce. Una turista si reca all'interno di un lido perché aveva necessità di andare in un bar presente proprio in quel lido privato per acquistare dell'acqua, un caffè, delle cose molto semplici. Il problema qual è? Che il lido, il bar in questione, le nega la consumazione perché la signora proveniva da una spiaggia libera. Lei ha denunciato la vicenda, è intervenuto anche un avvocato che ha spiegato che il bar non può negare di servire il cliente solo perché non usufruisce di un diciamo servizio aggiuntivo, come in questo caso l'ombrellone, il lettino e l'ingresso del lido privato. Perciò, se provenite da una spiaggia libera, avete voglia di prendere qualcosa in un bar, nonostante si trovi all'interno di un lido privato, la legge dice che dovete essere serviti. Tra l'altro è una pratica abbastanza aggressiva questa, perché costringerebbe tra virgolette il cliente ad usufruire di appunto costi aggiuntivi che poi uno non ha richiesto. Diciamo che non ci facciamo una bella figura noi pugliesi in questo caso, soprattutto ecco, la signora era una turista qui in vacanza o meno, sappiate che questa pratica è assolutamente scorretta.

0: Mercoledì sera siete su Radio Selene, come sempre parliamo della nostra regione, perché in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night, oppure seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 08.

0: 1989, The Power, gli Snap, qui su Radio Salene. Come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, pressione stabile e nel corso della mattinata bel tempo prevalente. Poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi. Serata sempre stabile, temperature massime in aumento fino ai 39 gradi, le minime in diminuzione fino ai 23 gradi sul Foggiano. Venti deboli e mari calmi.

Si chiama Everywhere, Michelle Branch, 19:42 minuti su Radio Selene in onda fino alle 21. Stiamo parlando di come si andava al mare negli anni 80, anni 90 e di come si va oggi. C'è delle differenze anche proprio stilistiche, i costumi da bagno, le usanze, quello che si portava, quello che adesso magari non si può nemmeno più portare. Quindi diteci la vostra, 347-7272-274. Ascoltiamo insieme Jesus Lovers, allora sono i Rolling Stone.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti in onda qui su Radio Selene in questo mercoledì sera. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila, Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali e poi Karol G insieme a Manu Chao.

Volando per il mondo, Carol G insieme a Manu Chao qui su Radio Selene. Rimaniamo in tema insomma spagnolo, in musiche molto particolari, molto belle. Ce n'è una che ricorderemo su tutte, perché lei è una cantante spagnola nata e cresciuta alle Canarie, compone musica negli anni 80 e viene fuori questa meraviglia. 1996 è il Talisman.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura: europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi, quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mute. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
3: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21 come sempre. E come sempre non può mancare la musica di Radio Selene, Lady Gaga e Doici e poi CNC Music Factory.

DNC Music Factory qui su Radio Selene. Parliamo di spiagge e dei divieti che ci sono in spiaggia, non solo quelli comportamentali, ma uno in particolare vale un po' per tutte le spiagge, ma ce ne sono alcune che sono un po' più delicate di altre se parliamo di ecosistema, come quelle della Sardegna. Sapete benissimo che non si può prelevare la sabbia per portarsela a casa, non si può fare in nessuna zona, ma soprattutto in Sardegna. Solo che c'è questa signora che ha ben pensato di commettere un reato, prendere la sabbia e portarsela a casa, ma non finisce qui, perché ha deciso di utilizzare quella sabbia non come ricordo di una vacanza, quindi non è che ne abbia presa pochissima, ne ha preso insomma abbastanza, e ha deciso di fare una specie di piccola spiaggetta per le bambole. Sono dei pupazzi che si chiamano My Leg e sono sostanzialmente delle bambole. Ci ha fatto anche il recentino tutto in legno, e non finisce ancora qui, perché ha deciso di metterla in vendita su Vinted con tanto di descrizione. C'è l'annuncio che è comparso su Vinted il 1° di agosto, dove questa spiaggetta in miniatura viene proposta per un acquisto di 30 euro, e nella descrizione si legge che è stata realizzata con i cristalli di quarzo della spiaggia Puzzu Ido, che si trova in provincia di Oristano. Ora, per capire se chiaramente davvero fosse della sabbia autentica, hanno contattato direttamente la venditrice attraverso la chat di questa piattaforma, e la risposta non ha lasciato spazio a dubbi. Sì, l'ho presa in Sardegna per fare la spiaggetta per le bambole. La sabbia, ripeto, non può essere raccolta. Poi c'è anche un altro dettaglio: andando a vedere bene la grana di questa sabbia, si pensa che possa essere addirittura la celebre spiaggia dei Iso Artus o Mari Ermi, che sono riconoscibili proprio perché hanno una forma molto tondeggiante e dei riflessi bianchi e rosati. Non si può fare, poi, come dire, no? Se commetti un reato, quantomeno non lo spiattellare così su Vinted, poi a 30 euro, ma ne vale davvero la pena?

Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Selene. Parliamo della nostra regione che piace ai turisti e piace davvero a tutti, anche all'ambasciatore americano che si trova a Bari per una crociera diplomatica. Avrete sentito parlare di lui, perché questo piccolo yacht, che è una roba gigantesca, che supera tra l'altro vari metri, 450 milioni, cioè parliamo davvero di una cosa che non passa inosservata, è molto imponente. Lui è arrivato nel porto di Bari, addirittura per fare spazio, diciamo così, a questo piccolo yacht hanno dovuto deviare l'attracco delle navi da crociera, che hanno spostato un pochino più in là. Bene, l'ambasciatore ieri sera ha dato un party a bordo, a cui chiaramente hanno partecipato tutte le persone che contano il jet set locale. Poco prima ha incontrato anche la stampa, molto affabile. Lui ha deciso che la Puglia gli piace, lui ha detto che è arrivato con lo yacht perché sarebbe stato un problema magari portare tutte quelle persone che sono al suo seguito con il treno, con l'aereo, insomma vi immaginate, sarebbe stato scomodo. E allora ha detto: ma prendiamo un transatlantico privato e andiamo ad attraccare proprio a Bari. In realtà lui è stato anche in Sicilia, sta visitando un po' alcune regioni dell'Italia. Ha detto che quello che ha visto finora gli è piaciuto, bella anche la Sicilia, ma sei innamorato proprio della Puglia. È sceso, ha fatto un po' di giri, ha detto che non si aspettava una regione così bella con un'accoglienza come la nostra. Vabbè, torna quando vuoi, per la prossima volta magari con qualcosa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Baciami.

In una notte d'estate, le vibrazioni qui su Radio Selene. Andiamo ad Alberobello, posto incantevole, unico al mondo, lo conosciamo bene noi pugliesi e non solo. Diciamo che Alberobello è la regina dell'estate, non solo perché si festeggiano i 30 anni dall'iscrizione dei trulli nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ma anche perché il trend di arrivi e partenze e permanenze è davvero importante. La regina dell'estate in assoluto. E per i prossimi passi dedicati al mondo delle vacanze c'è tanta carne al fuoco. Pensate che c'è la messa in servizio dello storico hotel dei Trulli, che adesso è di proprietà del comune, quindi c'è il comune che mette a disposizione questo hotel molto famoso, appunto storico, come dicevo prima, e loro hanno pensato anche ad una card dedicata ai turisti. Ecco che Alberobello, appunto nel cuore della nostra regione, diventa internazionale a tutti gli effetti e affronta il 2006 con questa spinta fatta di progetti e di risultati acquisiti, quindi fiore all'occhiello non solo per la bellezza ma anche comunque

Walls Come Tumbling Down qui su Radio Selene, 20 e 40 minuti anche per questo appuntamento in questo mercoledì sera. Chiaramente saremo in onda fino alle 21, quindi ancora il tempo di fare due chiacchiere e soprattutto il tempo di ascoltare della bella musica. Arriva un pezzo in lingua francese molto molto bello, si chiama Dimon Gemi di Pali, penso di averlo pronunciato bene. Lei è Giselle, produzione italiana di Valerio Pastore.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene, in questo mercoledì sera abbiamo ancora più o meno 10 minuti da passare insieme. Io vi ricordo di seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Arriva Jovanotti e subito dopo Bruno Mars.

Whiskey Doll, Bruno Mars, qui su Radio Selene. Bruno Mars che sta vivendo un periodo meraviglioso in tournée, l'abbiamo visto anche proprio qui in Italia. Adesso torniamo negli anni Ottanta, lo facciamo spesso perché ci piacciono, c'è della bellissima musica come quella che sta per arrivare. 1983, It's a Miracle, i Cartoon.

0: The Colors, Rolling Stones, ultimo disco di quest'oggi. Grazie a Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Malgrado dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzo Bon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Eccoci qui, il primo pomeriggio di Radio Selene è partito, appena partito, qui l'aria profuma già di cose belle, c'è Gaia al microfono, ciao a tutti, Teo De Marini si regia, siamo tutti pronti a farvi compagnia fino alle 17, oggi mercoledì 5 agosto, ci godiamo un pomeriggio, dai, che scorre lento, è ancora estate, la vita lenta, ci ho ancora qui in Puglia e ok, il caldo, va bene, però pensiamo un po' alla luce, che bella la luce dell'estate, che non possiamo goderci in inverno, è vero, perché voi siete meteoropatici come me? E io sì, io purtroppo lo sono e non amo particolarmente l'inverno, quindi il caldo me lo faccio andare bene comunque. A prescindere da questo, tra poco ci tuffiamo nelle storie della nostra terra. Oggi si parla di casa nostra, ma anche di tante altre cose belle, quindi mi raccomando, preparate il vostro caffè, la mazza caffè, quel che volete, spaparanzatevi sul divano e lasciate a noi di Radio Selene l'intervento migliore per questo pomeriggio. Un intervento musicale? Sì? Che facciamo? Scaldiamo un po' con i motori con un po' di musica? Questa è Lisa Stansfield dal 1989.

0: Radio Selene.
1: Primo pomeriggio, siamo insieme, siete su Radio Selene fino alle 17 con me, Gaia, e abbiamo già scaldato i motori con tanta bella musica, ma continuiamo adesso con Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo, e poi dopo c'è Donatella Rettore con la sua Cobra. Radio
2: Selene. Salida del vuelo con destino a la

dal 1982 in Donatella Rettore con Cobra. Abbiamo iniziato molto bene questo pomeriggio, bello ritmato. Oggi iniziamo a parlare con una notizia che viene da Castellana Grotte. Infatti voglio portarvi in un luogo dove la musica non è solo intrattenimento, ma per molti versi è cura. Siamo all'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Saverio De Bellis, dove agosto non rappresenta più un mese di silenzi, viste le ferie, le vacanze, ma piuttosto un mese di presenza, di vicinanza e di un'umanità infinita, senza limiti, perché ieri è partita una rassegna che si chiama Agosto al De Bellis, l'umanità nella cura. E pensate che nella hall dell'ospedale, invece del solito via vai, c'è stato un concerto.

lettura emotiva, percorsi psicologici di gruppo e ovviamente tutte attività pensate per accompagnare sia i pazienti che i caregiver in un periodo dell'anno che per tutti è sinonimo di vacanze, però per qualcuno rimane un momento delicato, fatto di terapie, ricoveri, cambiamenti del corpo, dell'umore. E la cosa più bella è che questo programma è stato realizzato a costo zero per la sanità pubblica e quindi ci sono state associazioni, volontari, anche studenti del conservatorio, attori, benefattori, operatori del 118, insomma si è unita una rete intera che ha aiutato e ha deciso di dire noi ci siamo. E allora oggi magari mentre siete in macchina, al lavoro, in cucina, ovunque voi siate, prendetevi un secondo per pensare a quanto può essere potente un gesto così semplice, portare la musica alle persone che ne hanno più bisogno. Infatti una canzone, una voce, magari una presenza, veramente a volte bastano solo queste per far sentire qualcuno meglio e meno solo. Stare con

0: Siete su Radio Selene e voi lo sentite per caso il rumore delle onde?
1: Beach Tour!
0: Eh sì, perché Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni, direttamente in spiaggia, tra mare, sorrisi e grande musica. Quindi siete pronti per il Beach Tour 2026? Perché le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo così per tutta l'estate, ricaricando il vostro buon umore. Provate a chiudere gli occhi e a immaginare che bello la radio in diretta, in riva al mare, e poi il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, i giochi di squadra con i vostri amici, poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e noi lì pronti a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour, perché venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni, ma ancora sabato 8 agosto saremo al Maracaibo Beach di Torretta Mare in provincia di Taranto, e invece domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Dai, vi lascio anche un'anticipazione, perché venerdì 14 agosto siamo a Trani,

Radio Matinelle. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

dal 2003 di Uberphonic con Sometimes. Siete su Radio Selene, qui ascoltiamo tanta bella musica, siete insieme a Gaia oggi pomeriggio 5 agosto, siamo già alle 15:30 ed è il momento, soprattutto per noi che non siamo al mare, di farci una nuotata virtuale in questo caso, però voi se siete al mare fatevela comunque. Questa storia racconta di una ragazza di 17 anni che ha un rapporto speciale con il mare di Bari, perché sì, per lei non è solo mare, è una piscina olimpionica. Parlo di Alessandra Gendarmi, 17 anni, nuotatrice agonistica che si allena appunto nel mare di Bari tutto l'anno, dall'inverno all'estate, proprio davanti alla Basilica di San Nicola. E lei dice di essere cresciuta in quest'acqua, che a 7 anni ha iniziato a nuotare, e poi ci sono state varie occasioni importanti, la nazionale, poi andare in America con la nazionale, oggi con la nazionale è in Spagna, e ogni volta gli amici del mare di Bari, ma anche il suo papà, hanno sempre fatto il tifo per lei, proprio come una famiglia che la segue ovunque. Ora Alessandra ha un sogno grandissimo e chiarissimo: arrivare alle prossime Olimpiadi. E noi, che dirti Alessandra, speriamo proprio che quest'acqua barese ti porti fortuna, e ti diciamo avanti tutta. E te lo dico io che ho fatto nuoto per tanti anni, il mio sport del cuore, che purtroppo ho dovuto abbandonare, quindi porta alto questo sogno anche per me.

Mark, It Takes a Fool to Remain Sane dal 2000 su Radio Selene. E adesso ci ascoltiamo la nuova versione di America di Gianna Nannini e Marrakesh, che sbarcherà su Disney Plus il 18 settembre con King Marrakesh, il suo docufilm che ripercorre tutta la sua carriera, tra l'altro uscito a maggio al cinema, e che ha registrato il miglior debutto per un docufilm musicale dal 2024. Ma pensate un po', adesso ce li ascoltiamo insieme.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici sintonizzati su Radio Selene, benvenuti o bentornati. Io vi avviso che se siete spiaggiati sul divano fate benissimo, ok? Fatelo anche per noi, però noi comunque siamo qui per rimettervi in moto l'energia con un po' di musica. Adesso con Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti. Radio Selene.
2: Con gli occhi chiusi

Gaia, bossa nostra, ma ora è il momento di un classico che già sentiamo in sottofondo, un classico di Stevie Wonder. Questo è Master Blaster e tra parentesi c'è anche Jammin, è del 1980, ma questo Jammin per cosa sta? In realtà perché la canzone è dedicata a Bob Marley, un suo grande amico. Il testo infatti parla proprio di pace, di fine delle guerre, di fine delle oppressioni in generale in tutto il mondo, e quindi è un omaggio che noi in realtà speriamo di ritrovare nelle altre tracce che usciranno nel nuovo album di Stevie Wonder l'anno prossimo, proprio perché anche lui stesso ha svelato che ci saranno delle tracce del suo album iconico Songs of the Key of Life. Quindi vedremo, non vediamo l'ora di vedere le nuove tue

0: Radio Selene.
1: Rieccoci in diretta su Radio Selene. Noi stiamo andando avanti con un bel viaggio musicale adesso con Sienna Spyro in Material Lover. Lo sapevate che questa canzone l'ha fatta proprio appositamente per Il Diavolo Veste Prada 2? Se non lo sapevate, adesso ve la potete godere con uno spunto in più.

vabbè, che bello. Sam Smith, I'm not the only one, su Radio Selene. Noi ci dispiace che non fossi l'unico, Sam, purtroppo. Però noi dobbiamo un attimino volare in Italia e parlare delle famosissime hit estive che ci accompagnano sempre, perché alla fine l'estate ha sempre una colonna sonora tutta sua e ogni anno effettivamente ci sono canzoni che si impongono sulle altre e noi le chiamiamo tormentoni estivi. Magari in realtà non li ascoltiamo neanche solo d'estate, perché finiscono per essere delle hit per tutto l'anno, e in realtà questo fenomeno, per quanto molto presente in questi ultimi anni, nasce dagli anni 60 e ancora oggi funziona alla grande proprio per una formula semplicissima: una melodia immediata, il ritornello orecchiabile che riconosci subito al volo, il ritmo e testi molto leggeri che parlano di vacanze, di amore, di libertà, e il cervello li riconosce subito e li associa ai momenti felici dell'estate. Vabbè, ma cosa c'è di più bello dell'estate, a parte il caldo, ok? Quello mettiamolo un attimo da parte, e vi prego, non rispondetemi l'inverno, perché non è bello l'inverno, almeno non per me. Comunque, tornando alle hit estive, la storia in realtà è piena di canzoni che hanno segnato generazioni, come Abbronzatissima, Sapore di sale, Un'estate al mare, la mia hit estiva preferita in assoluto, me la ricordo ancora all'asilo, però abbiamo anche Vamos alla Playa, successi poi internazionali, quelli di Shakira, Ricky Martin, Luis Fonsi, chi se la scorda Despacito per esempio. Il meccanismo è sempre quello, corre sempre più veloce grazie allo streaming e ai social, che possono davvero far esplodere un brano in poche ore. E allora, quali sono i tormentoni del 2026 italiani? Scusa lo siento, Partenope, La testa gira, tutte canzoni che ascoltiamo qui su Radio Selene, ma io ne approfitto per chiedervi: qual è la vostra canzone estiva per eccellenza? Quella canzone che sancisce l'estate, quindi magari l'ascoltate per tutto l'anno, però che vi dice no, l'estate è iniziata in questo esatto momento. Ditemelo al 347-7272-274 con un messaggio o una nota vocale, che tra poco vi leggo o vi sento.

Sì, e intanto leggo i vostri messaggi sulla vostra canzone estiva per eccellenza. Per esempio, Rosa da Trinitapoli è in fissa con Cabana, dice: mi ringiovanisce quando l'ascolto. Vabbè, abbiamo l'Elisir di Eterna Giovinezza e anche un nome, si chiama Irama. Comunque, leggo anche Mariangela da Barletta: Gaia, io amo ascoltare Sapore di Sale, che fa iniziare la mia estate, la metto così tante volte che anche il mio cane ormai la canta. Vabbè, ma io ora voglio la nota vocale, io voglio sentire il tuo cane che canta questa canzone. Continuate comunque a mandarmi la vostra canzone dell'estate al 347 72 72 274. Intanto Loredana Bertè.

Oroscopo Calcutta su Radio Selene. Non lo ascoltavo da un sacco comunque. E tra le tante canzoni estive preferite, quelle che dicono estate, urlano estate, amici, ne avete un sacco. Perché si fosse sintonizzato ora con noi, appunto parliamo del vostro tormentone estivo per eccellenza. Lucia da Lucera mi dice: abbronzatissima e fisico bestiale. Mi piacciono talmente tanto che portano l'estate anche in inverno. Ma è questo il potere della musica, è troppo bella questa cosa. E poi c'è anche Giovanni da Barletta che mi dice: dall'estate del 1987, cioè andiamo proprio indietro, si è affezionato a queste due canzoni, I Want Your Sex di George Michael e poi anche Bella d'estate del grandissimo e compianto Pinuccio Mango, mi scrive. Eh sì, noi abbiamo tante belle canzoni di Mango da poter ascoltare, però dai, ci ha lasciato la sua eredità, la sua bellissima Angelina, che di belle canzoni ne sforna in realtà tutto l'anno, quindi ci possiamo anche rifare al suo nuovo sound, ok? Alla sua eredità, letteralmente.

Never Ending Story, Limahl su Radio Selene. E adesso è il momento di ascoltare una novità di Katy Perry. Questa canzone si chiama Watch It Burn e tra l'altro lei tornerà in Italia il prossimo 12 agosto, precisamente in Sardegna, per una notte di gala all'Hotel Cala di Volpe. E sono in realtà già previste scenografie mozzafiato, effetti speciali, oltre alla sua presenza un programma di performance artistiche per quel che definiscono l'evento più glamour del Mediterraneo.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Ed eccoci qui di nuovo insieme. Purtroppo il nostro appuntamento di oggi è finito, ma non vi preoccupate, don't worry, be happy, perché noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Selene dalle 15 alle 17. Intanto lascio le cuffie e il microfono a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani.
0: Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Comincia il nostro appuntamento insieme del pomeriggio qui su Radio Selene, come tutti i pomeriggi dalle 17. Quasi 17 fino alle 19 con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gaia che mi ha passato il microfono da Corato a Bari. Io saluto a Corato un cubano che ha il nome di Teo De Marinis, che ha la parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te, Teo. Due ore di tantissima musica, ma anche tantissime notizie che arrivano dalla nostra Puglia. E quindi tra poco ne parliamo. Prima però mettiamo una canzone dolce. Arriva direttamente dal 1995.

Mare di Francesca Michelin qui su Radio Selene. Beh, io invece sì, cara Francesca Michelin, perché sono di Bari, semplicemente per questo. Mi dispiace per te. A proposito di mare, andiamo nel...